0: Soma, diri ga na tinas tango, mana tagi ni, ona tasini mbago. Mosono go mas ni kwa, duk yaman di gaki, pero gi mami jumbo na tinag utana, o utana diri ga mihgi so na sta. Sambo mbo na ni tana gi ma di mambaya na che. Mas na mbo tana di masyarak da sendi, i mas na di tana di maknya, di masyarak da be iya che sida. Oi mbo nandi sta danu ma minoga ma sha bo sha go nya ma ataya sa nya ho minoga ma iguana madri go mata jawiro kon di ma ma sha ma sha da sendi i kangara ta mananda mara da da o manango inambi i mara da sha tas nu ma madri go tana mananda madri go ya da sho di yari ga na tina stango shu kwe timbo sho na ta ya ho na guerrero gi
1: porque pone el ambiente en la obra.
2: RTG 97.7 FM.
3: Experiencia radiofónica total.